0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo.
3: And now we will hear a reading for today taken from the Book of Revelations in different languages.
0: Con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto.

0: Dla działań duszpasterskich. Jego podstawa i rdzeń to niedziela, Dzień Pański i najstarsze święto. Jak wskazywał święty Jan Paweł II, jest ona także dniem, który objawia sens czasu. Świętowanie niedzieli polega głównie na czynnym udziale w Eucharystii. Nie można zastąpić go wirtualną transmisją. Od II wieku po Chrystusie świętuje się Wielkanoc, czyli największą doroczną uroczystość. Jej celebracja obejmuje 50 dni okresu wielkanocnego poprzedzonego Wielkim Postem. Drugi cykl roku liturgicznego związany jest z okresem Bożego Narodzenia. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. Agosto. Agosto è per voi un mese ricco di importanti anniversari. Per intercessione di Maria, il 15 agosto 1920 si compì la vittoria nella battaglia di Varsavia, che cambiò il corso della storia della Polonia e dell'Europa. Alla vigilia dell'Assunzione si celebra la memoria liturgica di San Massimiliano Maria Kolbe, che offrì la sua vita per un compagno di prigionia nel campo nazista tedesco di Auschwitz. Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace indicata dall'Immacolata. A tutti la mia benedizione.
0: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków.
2: I cordially greet the Polish people. August is for you a month rich in important anniversaries. Through the intercession of Mary on August 15, 1920, victory was achieved in the Battle of Warsaw, which changed the course of history of Poland and Europe. On the eve of the Assumption, the liturgical memorial of St. Maximilian Maria Kolbe is celebrated. He gave his life for a fellow prisoner in the German Nazi concentration camp of Auschwitz. May the remembrance of these events guide us along the path of peace indicated by the Immaculate Virgin. My blessing to you all. And now we will hear greetings of the Italian pilgrims to the Pope in Italian.
3: Santo Padre, I fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata alla quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
4: I extend my cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims. In particular, I greet the brothers of Saint Gabriel from Asia and Africa, who are commemorating the 25th anniversary of their religious profession, and I encourage them to persevere with joy in their mission of service to the gospel. I also greet the participants in the international camp promoted by the Giorgio La Pira. Youth Association, as well as Il Cenacolo group from Moropati. Finally, my thoughts turn to young people, the sick, the newlyweds. In a few days, we will celebrate the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. I encourage you to pray constantly to the Mother of God, following her example in fully embracing the vocation to friendship with the Lord and to caring for our neighbor. My blessings to you all.
2: And now we join together with the Holy Father in singing the Our Father in Latin.